Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Le 8 e 16 minuti, Marta Amato con voi per fare colazione insieme con pane, burro e marmellata, tre ingredienti che ci parlano di tradizione e famiglia. Ma sentiamo come mangiate voi la marmellata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La marmellata la mangio prevalentemente, a colazione, le fette biscottate, classica italiana, e spesso ci faccio le torte, le crostate.
4: La marmellata mi piace mangiarla a cucchiaiate.
5: Marmellata di lampone con brie.
6: La marmellata ai lamponi con i semini, mi piace metterla nello yogurt bianco.
7: Mi piace tanto ovviamente sulle crostate, quando le faccio quelle poche volte, dove ci butto anche una botta di burro.
8: Sul toast la mattina, buonissima.
1: Tante varianti, ma quello che conta è il gusto della marmellata. Provate la confettura al lampone, stimola le difese naturali e aiuta a ridurre le infiammazioni dell'organismo. Adesso trovate da Penny la confettura extra di lampone Amo Natura. Viene solo 1,79 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte da maxi formato, proprio così, e questo lo speciale che vi aspetta questa settimana. E troviamo l'olio extravergine d'oliva De Santis. Pensate, l'olio d'oliva è un vero e proprio farmaco, infatti l'elevata quantità di acido oleico lo fa essere un vero e proprio farmaco utile per la pelle, la mantiene giovane e sana. Adesso l'olio extravergine d'oliva De Santis nel maxi formato da 3 litri viene solo 14,99 euro. E poi nel maxi formato al banco frigo troviamo anche la mozzarella. Beh, in questo caso l'elevata quantità di calcio unita alla presenza di vitamina D aiuta a prevenire l'osteoporosi e mantiene le ossa sane. Ecco perché dobbiamo metterla nel carrello. La mozzarella a sapor di cascina ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Adesso la confezione da 4 pezzi viene solo 4,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Elettra Lamborghini e Shade con Dire, Fare e Baciare su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per augurarvi buon mercoledì mattina. Adesso parliamo del libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, che vi aspetta in tutti i nostri negozi. C'è anche una bella notizia conveniente: acquistandolo con Penny Card riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Ma sentiamo l'intervista su questo libro.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Daniel Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania, e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione: ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo, naturalmente, fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prima di andare al mare passiamo da Penny e prendiamo le olive. Questo perché offrono nutrimento cutaneo. Ecco perché fanno molto bene e lasciano una pelle bella polposa. Adesso le olive verdi Sicilia 700 grammi vengono solo 3,49 euro. E poi abbiamo anche la frutta e verdura come l'ananas. Certo, perché grazie alla bromelina, al manganese e agli antossidanti fanno molto bene al cervello perché sostengono il sistema nervoso. Da Penny l'ananas viene solo 99 centesimi.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le 8:50 minuti è il momento di parlare del salva spesa di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: A luglio dissetiamoci con le bevande del nostro marchio Funny Drink, fresche e dissetanti, ottenute solo da infusi per preservare il gusto autentico del tè. Eccolo il tè alla pesca o al limone Funny Drink col 18% di sconto, ve ne solo 69 centesimi. E poi per la colazione ecco i biscotti Petit del nostro marchio La Buona Pasticceria, un marchio che evoca proprio la colazione. Infatti i biscotti Petit derivano dalla parola francese colazione, che si dice petit déjeuner. Eccoli qui da Penny, biscotti Petit con il 20% di sconto, vengono solo 1,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 8 luglio. Iniziamo un'altra ora insieme ricordandovi che la collezione di padelle Domo Guzzini è terminata e avete tempo fino al 12 luglio per richiedere i premi. I punti si azzereranno il 13 luglio. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, George Benson, Give Me the Night. Penny FM.
1: I Gold di Penny FM.

0: George Benson, Give Me the Night su Penny FM. Parliamo dello speciale cucina e casa di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Organizziamo una super grigliata con gli amici e pensate, mangiare e ridere in compagnia attiva il rilascio di endorfine e ossitocina, noti rispettivamente come ormoni del buon umore e dell'amore. Adesso per le vostre grigliate trovate il Professional Grill Termo Z, viene solo 29,99 euro. E poi se dobbiamo andare al mare, beh, portiamo con noi tante bibite, ma anche tanto cibo fresco. Questo perché cibi come cetrioli, pomodori, melone e anguria hanno un altissimo contenuto di acqua e aiutano a combattere il caldo estivo. Da Penny trovate le due borse termiche da 10 e 4 litri. Vengono solo 9,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mars, I Just Might.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare di maxi formati. Troviamo il caffè coccola mattutina. Sentiamo quando lo bevete, cosa rappresenta per voi in questo sondaggio di Tommaso Stabilini.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io mi piace il caffè, lo bevo la mattina, come sono una mamma è un momento piacevole, la mattina lo bevo con le altre mamme, anche il pomeriggio.
4: E cosa rappresenta per lei il caffè?
3: La mattina quasi rappresenta tutto, non mi sveglio senza avere il mio caffè della mattina.
4: E come lo beve, in qualche modo speciale?
3: No, un cappuccino, un caffè ristretto pomeriggio, questo è il modo che mi piace berlo in giornata.
0: E allora quello che serve è caffè Borbone, pura energia nel gusto, forte e cremoso, ha un carattere deciso e persistente che infonde una profonda sensazione di piacere al palato per una magica sensazione. Le capsule caffè Borbone, confezione da 80 più 10 gratis, vengono solo 16,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Juanes, Adios Lepido su Penny FM. Parliamo ancora di maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Vi parlo dell'abbinamento vincente fra insalata e patate. L'abbinamento è utile perché crea un perfetto equilibrio nutrizionale e anche di consistenze. Le patate forniscono carboidrati complessi ed energia a lento rilascio, mentre l'insalata porta fibre, vitamine e acqua, rendendo il pasto più saziante e digeribile. L'amido del tubero, inoltre, si sposa benissimo con l'acidità di condimenti a base di limone e aceto. Adesso nel maxi formato trovate l'insalata ricca a soli 99 centesimi, mentre le patate a pasta gialla al chilo vengono solo 75 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi, è il momento delle nostre rubriche. Arriva Penny Fan di Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
2: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
3: Splendido, splendente.
2: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
3: A scherzo!
2: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
3: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
2: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
3: Com'è bello far l'amore da Trieste in
2: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
3: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
2: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
3: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
2: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
3: E non credi sia l'ora, come dire...
2: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
3: Niente. Vabbè.
2: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
3: Non vedo l'ora. Che noia.
2: Prego, non ho capito.
3: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
1: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Al banco frigo di Penny vi aspetta lo Spec Light Wellness, che dà supporto energetico ed enzimatico. Le vitamine del gruppo B aiutano a trasformare i carboidrati in glucosio e a ridurre il senso di stanchezza. Adesso la vaschetta di Spec Light Wellness a fette è scontata del 20% e viene solo 1,75 euro. Se invece preferite il pesce, ecco i filetti di alici marinate gran mare, che offrono omega 3, proteggono cuore e arterie e hanno anche proteine nobili per i muscoli, ma anche calcio, ferro e vitamina D per le ossa. Un alimento veramente completo che trovate da Penny. I filetti di alici marinate gran mare con prezzemolo sono scontate del 23% e vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in questo mercoledì 8 luglio. Se in queste giornate ci concediamo relax al mare, quando arriviamo a casa affamati assaporiamo una pizza. Sentiamo perché scegliere quella surgelata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Perché è molto buona, costa poco, è facile da preparare, veloce soprattutto, mi piace moltissimo.
4: Io compro le pizzette quelle più piccole, quelle quadrate, grandi come un piattino piccolo da verdura, le mangio più che altro a merenda, me le riscaldo per cena o per pranzo.
5: Per velocizzare i tempi di cottura, visto che non ho molto tempo a cena, oppure quando magari ho voglia di pizza, però sotto casa, visto che abito in un quartiere isolato, spesso non posso provvedere a prendermela fresca, insomma, appena fatta.
1: E allora da Penny trovate una signora pizza e la pizza margherita cotta in forno a legna, la miglior cottura per la pizza. Permette all'impasto di sviluppare il famoso cornicione alto e alveolato, mantenendo gli ingredienti umidi e saporiti. La pizza surgelata agli allegri sapori viene solo 2,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a pranzo prepariamo i sedanini alle lenticchie rosse. Mangiarle fa bene perché sono fonte di proteine vegetali e fibre che aumentano il senso di sazietà. Adesso i sedanini alle lenticchie a marchio Wellness sono scontati del 16% e vengono solo 1,49 euro. Per il condimento facciamo un sugo con i peperoni. Eccoli qui da Penny, i peperoni rossi e gialli che aiutano la salute della pelle. Infatti la grande quantità di vitamina C stimola la produzione di collagene. I peperoni rossi e gialli al chilo da Penny vengono solo 1,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Soul Sister, The Way to Your Heart su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che la collezione di padelle Domo Guzzini è terminata. Avete tempo fino al 12 luglio per richiedere i premi. I punti si azzereranno infatti il 13 luglio. Inoltre, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete uno sconto di 5 euro sulla prossima spesa. Grazie per essere stati mia compagnia. Buona giornata da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
5: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio... Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
2: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
1: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Solo in offerta a 9,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Arrivo quello di quest'estate
6: a Svizzera, ero come fidanzato.
7: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista in sconto 99 centesimi e facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
1: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
1: Private Label, i marchi propri di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: verdura dipendi.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: BFM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, a cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
2: Io sarei qua fino a altri 25 anni.
1: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
3: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
1: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, è risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
4: Es una referencia para todos.
5: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
4: Vemos también que en el fútbol no hay límites.
1: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la Scarpa d'Oro. Francesco Totti, da molti anni, è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su PenFM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione, grazie all'elevato contenuto di acqua contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto, tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo, 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo €29,99. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli €9,99.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi a relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura di Penny.
1: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
0: La frutta e verdura di Penny.

0: gente sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
1: Benny, ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny. Ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: C'è una brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer nella tazzina, un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà. Sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il successo di un film dipende spesso dalle sue musiche. Oggi su Penny FM, John Williams. Nato a Floral Park negli Stati Uniti l'8 febbraio 1932, John Williams è tra i compositori più celebri al mondo. Inizia a comporre musica per la televisione negli anni 60 e grazie all'accordo con la 20th Century Fox, storica casa di produzione, diviene presto tra i compositori più richiesti dall'industria cinematografica. Sono gli anni magici della New Hollywood. I registi ottengono il pieno controllo dei loro film sperimentando nuovi linguaggi. Ed è in questo clima di novità che John Williams riesce a portare un'ulteriore innovazione, introducendo al cinema la musica sinfonica.
2: In film, music represents the words that cannot...
1: Nei film la musica rappresenta le parole che non si possono dire.
2: Music unites entire peoples.
1: La musica unisce le persone, unisce le religioni, è fantastica.
2: Very great.
1: Cruciale la collaborazione con il regista Steven Spielberg in successi quali Lo Squalo, Jurassic Park e Salvate il soldato Ryan. Così come per altre saghe diventate nel corso del tempo delle pietre miliari nella storia del cinema, su tutti Star Wars. Nel corso della sua carriera, John Williams ha composto 100 colonne sonore e con le sue 50 nomination agli Academy Awards è l'artista con il maggior numero di candidature all'Oscar dopo Walt Disney, vincendo per ben 5 volte il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale freschezza relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale freschezza relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: I wanna make you sweat. Your brown eyes, I wanna make you sweat.
1: Benny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte salva spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista in sconto 99 centesimi e facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla. Un toccasana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole, complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanza in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero con mio fidanzato.
6: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne ai ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro e facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie che possiamo abbinare a delle cose interessanti, tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
6: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore, come non fosse mai stato amore.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
2: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
2: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da Today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
2: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
2: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
2: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
2: Niente, vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Non vedo l'ora. Che noia.
1: Prego, non ho capito.
2: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Avete ascoltato Penny Insieme,
2: Penny Insieme
1: in compagnia dei nostri speaker.

0: As it was, Harry Styles su Penny FM ci ha portati alle 16.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Buon pomeriggio d'acquisti, buon mercoledì pomeriggio d'acquisti, buon 8 di luglio e ovviamente buona estate. Tante cose da raccontarvi da qui alle 19, ad esempio una cosa importante: la collezione Domo Guzzini è terminata ormai da qualche giorno. Avete tempo fino al 12 di luglio per chiedere i premi e i punti si azzerano il giorno seguente, il 13. Ve lo ricordiamo spesso e volentieri in modo da non perdere i punti. Ora il ritmo della spesa ci porta alla seconda metà degli anni 70, Birmingham, Inghilterra, quando è nato e si è formato questo gruppo musicale britannico di grande successo con 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Sto parlando di UB40.

0: I Can Help Falling in Love with You, UB40 su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Novità da Penny, 14 giorni di grande convenienza, praticamente ogni giorno tante offerte dedicate a te. Questa promozione va avanti sino al 15 di luglio, è iniziata ormai da qualche giorno, approfittiamone. Inseriti in questa categoria tanti prodotti, tanta frutta e verdura e anche la mini anguria. L'anguria che tra le tante cose, grazie alla combinazione, ad esempio, giusto per portare un esempio, di licopene e potassio, aiuta a proteggere il nostro apparato cardiovascolare, aiuta a regolare la pressione arteriosa, a migliorare la circolazione. E allora, coltivate in Italia con la bandierina tricolore, la mini anguria al chilo in sconto 79 centesimi. Si prevede un aumento importante delle temperature un po' tutto lungo il corso della penisola, da nord a sud, allora attrezziamoci. Facciamo la scorta di gelato, vi accompagno nel reparto surgelati, dalle gelizie, uno dei marchi di Penny, gelato vaniglia, cacao e nocciola, confezioni da un chilo, scontate del 50%, vostre a 1,99€.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Il nuovo singolo di Sal Da Vinci, singolo per l'estate di questo 2026 su Penny FM, Poesia.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta cade l'occhio su, ad esempio, i peperoni rossi e gialli, coltivati in Italia, lo diciamo, quando diciamo coltivati in Italia hanno la bandierina, il nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto a voi clienti, come sempre molto esperti, grandi chef, come cucinare i peperoni.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo con una cliente del Penny di Carmagnola, quindi la domanda non può che essere spontanea. Come si preparano i peperoni a Carmagnola?
4: Allora, a Carmagnola mangiano i peperoni in modi diversi. Due ricette un po' di famiglia, una semplicissima che fanno tutti ed è i peperoni tagliati a tocchetti crudi e conditi solo con olio e un po' di aglio e poco sale. E qualcuno li mangia anche a colazione, sono buonissimi come antipasto, sono molto freschi.
0: E allora vai, peperoni rossi e gialli al chilo in sconto da Penny, peperoni italiani, solo 1,99 euro.

0: Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con questa mozzarella credo proprio che questa sera per la cena porterò in tavola un invitante caprese, eh? Approfittando di questa mozzarella di sapor di cascina, 4 pezzi, attenzione, miglior prezzo dell'anno marchio Penny, c'è la coccarda, è un maxi formato, 4 pezzi in sconto, 4,99 euro, con i pomodorini, un po' di sale e ovviamente, per completare il discorso del condimento, olio extravergine d'oliva, nella fattispecie questo De Santis. La storia dell'oleare De Santis nasce nel cuore della Puglia, profondo sud, a Bitonto, a partire dagli anni 50 e poi nel corso dei decenni è diventata una multinazionale che esporta questo olio fantastico un po' dappertutto, ovviamente lo trovate da Penny, e vi dico che la latta da 3 litri di olio extravergine d'oliva De Santis, maxi formato, a quantità limitata, per cui approfittatene. Questa latta vi aspetta in offerta, 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Magica su Penny FM 16:32. A proposito di compleanni, mentre sentivo Giovanotti stavo sfogliando l'almanacco l'altro giorno, l'attore americano Sylvester Stallone ha compiuto 80 anni, l'indimenticabile pugile Rocky Balboa, così come il soldato Rambo, appunto, ruoli interpretati da lui molti anni fa che lo hanno reso popolare in tutto il mondo. Proprio l'altro giorno ha soffiato appunto su 80 candeline. Per darvi velocemente un'idea del successo di Stallone, i film con protagonista Stallone hanno superato un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari e ovviamente il suo nome appare nella Hollywood Walk of Fame, la strada delle celebrità allo

0: Alex Warren con Fever Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dopo i pasti, ad esempio dopo la cena, ananas. L'ananas è importante, contiene la bromelina che scompone le proteine in modo efficiente, riducendo l'eventuale senso di pesantezza e il gonfio addominale dopo i pasti. Ananas, poi rinfrescante anche, siamo in estate, al chilo in sconto 99 centesimi. E nel reparto frutta e verdura troviamo anche le olive verdi di Sicilia, per rendere il momento dell'aperitivo più completo, per arricchire un'insalata mista. Olive verdi di Sicilia, il paccone quello grande da 700 grammi, vi aspetta in sconto 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Lucky Highs su Penny FM a un quarto d'ora dalle 17 nel cuore di questo pomeriggio d'estate di questo mercoledì dell'8 di luglio. Attenzione, cade l'occhio su un prodotto speciale Penny Card, cuor di bosco mulino bianco, perfetto per una pausa rigenerante, la classica merenda, ma anche domani per iniziare la giornata, il primo pasto del giorno, la colazione, un tè, un caffè latte, quello che desiderate è cuor di bosco mulino bianco. È una novità da mulino bianco, è un prodotto speciale Penny Card. Questo significa che con la Penny Card questa confezione ha uno sconto del 23%, però solo con la Penny Card mostrata in cassa al momento dell'acquisto. Questo pacco è vostro a 2,29 euro.

0: Gaia, Bossa Nostra, Superi FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono anche i prodotti salva spesa. Approfittiamone, visto che le temperature sono in aumento, d'altronde siamo all'8 di luglio, facciamo la scorta di qualcosa che ci permetterà di dissetarci, di idratarci. Il tè alla pesca, al limone, funny drink, la bottiglia quella grande da 1,5 litri, è uno sconto, ha uno sconto importante, certo, 18% ogni bottiglia, vostra 69 centesimi. Tra i prodotti salva spesa ancora biscotti, sì, biscotti Pti dalla buona pasticceria, uno dei marchi di Penny per la prima colazione, scontati del 20%, 1,19 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Sembrava una maledizione.

Barbie Girl, bella anche al soul su Penny FM, ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante: la collezione Domo Guzzini è terminata da qualche giorno. Avete tempo fino al 12 di luglio, ancora qualche giorno, per richiedere i premi. I punti si azzerano il giorno seguente, il 13. Mi raccomando, non perdete i punti. Le 17 in questo istante, ancora buoni acquisti da Penny. Il ritmo della spesa dopo Bella Uncle Soul ci riporta verso Biagio Antonacci, musica italiana con You and Me.

0: Biagio Antonacci su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny c'è un interessantissimo speciale cucina e casa. Troviamo un elettrodomestico che da qui alla fine di settembre, avendolo, avremo modo di utilizzarlo spesso e volentieri per fare tante grigliate. Professional Grill Termo Z, con un dettaglio non da poco: la piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Beh, devo dire che è un dettaglio non da poco per grigliare le cose, che sia frutta, che sia verdura, che sia pesce, che sia carne, insomma, per grigliarle come desideriamo. Professional Grill Termo Z in sconto 29,99 euro. E poi per i nostri momenti all'aria aperta, anche a diretto contatto con il mare, a pochi metri insomma dall'acqua, nel caso decidiate di mangiare così, approfittando dell'estate in momenti di relax, appunto a diretto contatto con la natura, vi servirà per trasportare cibo e bevande una serie di borse termiche. Vi serviranno, e le trovate da Penny, due borse termiche di dimensioni diverse, per cui mettiamo quello che desideriamo, scontate solo 9,99 euro.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Carry Me Home su Penny FM 17:16.
1: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
0: Anche sui filetti di alici Gran Mare, tra gli ingredienti per realizzare il classico sfincione palermitano, una tipica focaccia siciliana, possiamo dire molto importante, molto diffusa tra lo street food cittadino, si distingue per quell'impasto alto, soffice, simile al pane. All'interno ci sono tanti condimenti, anche le acciughe. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto la ricetta a una cliente proprio siciliana.
2: Piatti, non parole.
3: 24 ore prima faccio la pasta. In un chilo di felo posso mettere 7 grammi di lievito. Poi lo esco l'indomani, lo faccio rinvenire e me lo impasto una prima volta. Lo metto in una ciotola, lo faccio rielivitare per un'altra ora e lo rimpasto. Al terzo rimpasto lo metto nella teglia, lo condisco e lo metto al forno.
4: Cosa ci mette come condimento?
3: Cipolla, pomodoro pelato, bello ristretto, poi l'olio, l'acciuga pelato, sale, pepe, caciocavallo, i carciofi a pizzuticchia, l'origano.
0: E vai così. E allora, ho sentito parlare di acciughe, allora maxi formato, filetti di alici Gran Mare in olio di semi di girasole, importanti anche per questa ricetta molto gustosa, in offerta 8,99 euro.

0: Magdalena su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E alle 17:20 torniamo con piacere sul discorso dei maxi formati. C'è una rete da 4 kg di patate a pasta gialla che sono ideali per gli sportivi, perfette per chi fa sport, perché reintegrano i sali minerali e l'energia in modo naturale. Allora, patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta 75 centesimi al chilo. Tra i maxi formati anche l'insalata, magari questa sera per la cena insalata mista. Oh, anche quella ricca da Natura è in confezioni, pacchi da 350 grammi, maxi formato, scontate solo 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

vita, come un ponte su una cascata, un ponte su una cascata. E quel che vedi dai finestrini di questa macchina

0: Driving su Penny FM 17:31. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. C'è una bellissima novità per quest'estate: il nuovo libro di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Il libro lo potete acquistare fino alla fine del prossimo mese di agosto in tutti i nostri punti vendita. E vi ricordo che acquistando il libro con Penny Card riceverete in cassa un buono sconto di 5 euro. La nostra Dania Locatelli l'ha raggiunta al telefono.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Daniel Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'orto semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'orto semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi, di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'orto semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'orto semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Something Special su Penny FM 17:47, ancora buon pomeriggio d'estate ed acquisti in tutte le filiali Penny, dove c'è uno speciale freschezza e relax per dare al nostro bagno, nel momento nel quale lo utilizziamo, tutto quello di cui ha bisogno. Che cosa deve avere un buon bagno? Beh, ha girato la domanda facendo girare il microfono di Penny FM tra voi clienti, ha girato la domanda a voi, il nostro caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Un bagno, un bel bagno, che cosa deve avere per essere comodo?
3: Una bella biancheria, morbida, di qualità buona.
4: L'importante è sia morbida e non è poco.
2: Di che colori preferisce lei?
4: Bianco, bianco perché è naturale.
5: Deve avere l'asciugamani, davvero, è bene, sì, è brava, una buona marca.
2: Sì?
5: Ce l'ho anch'io.
2: Ah, sì?
5: Sì, sì.
2: Bene.
5: Sì, molto bene.
0: E allora da Penny all'interno di questo speciale freschezza e relax, gli asciugamani, il telo, l'asciugamano doccia, 6 asciugamani ospiti, per cui asciugamani assortiti, quelli morbidi, a partire da 7,99 euro. Approfitta.

0: Rolling Stones con The Colors su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E questa sera per la cena un'insalatina mista che rendiamo più ricca con i filetti di alici marinate Gran Mare. Con prezzemolo, in una confezione da 200 grammi, scontata del 23% a 2,29 euro. Il nostro momento dedicato alla cena lo rendiamo ancora più completo con affettati e formaggi. E quando dico affettati, prendo in considerazione i prodotti della linea Well, sono dei marchi di Penny. Spec Light affette, scontato del 20%, 1,75 euro. Girl, I'm in love with you.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Nina Zilli per sempre su Penny FM, le 18 in questo istante. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Il ritmo della spesa ci porta negli Stati Uniti ai primi anni 80, 1981, con Ray Parker Jr. and the Radio. Questa è A Woman Needs Love.
1: I gold di Penny FM.

0: A Woman Needs Love, Just Like You Do, Ray Parker Jr. con The Radio, un po' di Stati Uniti, di R&B, di soul, tornando ai primi anni 80 con questo che è uno dei grandi successi di Ray Parker, ripreso da tanti, pensate anche Pat Boone qualche anno fa lo cantò. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qualcosa di questa sera da realizzare per la cena, pensando magari poi di invitare il vicino di casa o la vicina. Allora pensiamo magari a un piatto di pasta da preparare un po' prima e poi lo lasciamo raffreddare, d'altronde siamo all'8 di luglio, ci sta. Utilizziamo i prodotti della linea Welles, uno dei marchi di Penny. Sedanini alle lenticchie rosse, ma anche penne e ceci e fusilli con piselli verdi. Confezioni da 250 grammi in sconto del 16% a 1,49 euro. Poi si griglia, sì, si grigliano ad esempio i peperoni. Ci sono quelli rossi e gialli coltivati in Italia, al chilo in offerta nei punti vendita Penny 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Butterflies su Penny FM, 18:16, seconda parte del pomeriggio, prima serata di questo mercoledì d'estate. Pensiamo alla cena. Nel reparto freschi, tra le tante cose invitanti, ci sono anche i wurstel. E noi abbiamo chiesto voi clienti: qual è il motivo che vi spinge a metterli a tavola, a inserirli nella vostra alimentazione? Magari questa sera, eh?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Li mangio perché sono buoni, oppure se magari fai delle ricette che richiedono l'utilizzo del wurstel, allora sì.
3: Sono gradevoli, ogni tanto i bambini, poi avendo due bambini, loro, sai, i panini, le cose, hot dog, no? Le varie cose, le mangiamo volentieri.
0: Ma certo, e allora per voi c'è questo prodotto speciale Penny Card, wurstel di suino sapor di cascina. C'è una confezione da 4 pezzi con la Penny Card in sconto del 36% a 35%.

0: Ecco, su Penny FM è arrivato un messaggio al numero di WhatsApp, il 345 45 304 23. Un cliente molto attento ha specificato il fatto di sentir parlare di Wooster ha acceso l'appetito. Vorrei saperne di più su questa confezione. Allora, sono Wooster di suino, sapor di cascina, confezione da 4 pezzi, prodotto speciale Penny Card. Se ancora non ha la Penny Card, la può fare in pochissimi minuti. Scontati del 36%, 35 centesimi ogni confezione.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E poi, dopo i Wooster di suino sapor di cascina, nel corso della serata ci si rinfresca con la mini anguria. Ci sono 14 giorni di grande convenienza da Penny, ogni giorno tante offerte dedicate a te e anche la mini anguria coltivata in Italia, con la bandierina tricolore, al chilo in sconto 79 centesimi. Vi dicevo, ci rinfreschiamo e lo facciamo facendo un salto subito nel reparto surgelati. Vi accompagno con molto piacere lì, facciamo la scorta di gelato. Gelato nella fattispecie vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie. Un chilo scontato del 50%, 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

C'è per strada le cose più belle, ma io, vedi, amo una donna e spero di non averti deluso troppo. Tua, Melissa.

0: partirò.
1: Souvenir su Penny FM, 18:32, prima serata di questo mercoledì d'estate dell'8 di luglio. Ancora buoni acquisti da Penny. Attenzione, viaggiamo con gusto con la rubrica di Marta Amato, Le spezie in valigia. Andiamo in sud, verso sud. Sì, il sud ci conquista, la Calabria.
2: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
3: Ben ritrovati su Penny FM. Il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
2: Il nostro weekend.
3: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
2: Cosa vedere?
3: Il Museo Nazionale, con migliaia di reperti di epoca magno-greca. Il Teatro Romano, costruito nel primo secolo avanti Cristo. La statua della poetessa Nossside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
2: Cosa mettere in valigia?
3: Gli spaghetti alla corte d'Assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
4: Gli spaghetti alla corte d'Assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
3: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fall for You su Pani FM 18:43.
1: Le collezioni di Penny.
0: Eccoci qui, parliamo delle collezioni di Penny con la Penny Card e il cashback da Penny. Ogni euro speso vale un punto, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. È una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy, lavabili in lavastoviglie e ispirati alle ricette che hanno reso grande la cucina del nostro paese, la cucina italiana. Sono 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. Sì, in più vi ricordo che potete accelerare la vostra raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una bottiglia da mezzo litro di birra Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi ben 10 punti extra.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 18:47 è il momento dell'aperitivo, allora stappiamo qualcosa di freddo, di ghiacciato meglio, di frizzante con tante bollicine, però prima pensiamo di avvicinare a questi flutti qualcosa che insomma completi il senso dell'aperitivo, magari delle bruschette, scaldiamo un po' di pane, sopra mettiamo dei pezzettini delle pepite di mozzarella che con il calore del pane si sciolgono un attimino, utilizzando ad esempio la mozzarella sapor di cascina. C'è una confezione da 4 pezzi, miglior prezzo dell'anno Penny, c'è la coccarda, confezione da 4 pezzi in sconto 4,99 euro, e le nostre bruschette le rendiamo più complete per quanto riguarda il discorso del gusto con un po' di sale e ovviamente qualche goccia di olio, non un olio qualunque ma l'olio extravergine d'oliva, nella fattispecie vi consiglio quello di De Santis dal profondo sud. C'è una maxi formato, a quantità limitata, una latta da 3 litri, scontata da Penny solo 14,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Su Penny FM, 4 minuti dalle 19, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona serata e buona estate. Ciao, a domani sera qui su Penny FM.
1: Avete ascoltato Penny Insieme in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Belli. Fare la spesa e sentirsi bene.
3: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
2: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 chilo, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, l'insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Hanno giorni faticosi e calendari senza festività, cose non dette, occhi distratti e abbracci veloci.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: L'appetito viene ascoltando Penny FM.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Ogni volta è una caccia al colpevole.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sta sotto di te.

At least we lit the fire burn.